sorelle, sorella mia, che dite? Che dici tu, Lisetta? Con quella bocca stretta, per cosa stai tu là? Per cosa, per cosa, per cosa stai tu là? Che dici, che dici? Via, via, che per te ancora tuo padre ha già pensato. Un altro titolato sua sposa ti farà, e stai col ciglio

prepari, la festa si prepari, godete tutti quanti di mia felicità. Che saltino denari, che saltino denari, godete tutti quanti di mia felicità. Un matrimonio nobile, questo di sì, questo di sì.

bacia mia carina la mano al tuo papà, godete tutti quanti di mia felicità, di mia felicità.

0: è stagionato, sempre meglio ti consiglia se sposassi una sua figlia, come mai l'ho da trattar?
1: Consigliere, son già stampato, ma che cesso di clemenza, mi stia dunque sua eccellenza, bestia al

pranzi sempre coi gelati, coi carrozze sei da te. Gli rispondo senza arcani, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far dei pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signore, tratto sempre servitori, me ne va.

0: Dico se in Giulia, dico soffronto, dico se in Giulia, dico soffronto, il vero principe mi darà conto, mi darà conto.
1: O non si incomodi, non farà niente, o non si incomodi, non farà niente, ma parta subito, in mattinette, in mattinette.
0: Non partirò.
1: Ne partirà.
0: Solo un parole.
1: Pronto bastone.
0: Ci rivedremo.
1: Ci rivedremo.
0: Ci parleremo.
1: Ci parleremo.
0: Ci parleremo.
1: Ci rivedremo.
0: Ci parleremo.
1: Ci parleremo.
0: Non partirò, non partirò.
1: Lei partirà, lei partirà.
0: Ci rivedremo.
2: Ci rivedremo.
0: Ci parleremo.
1: Ci parleremo. Pronto bastone, lei partirà. Pronto il bastone. Lei partirà. Lei partirà. Lei partirà. Lei partirà. Lei partirà.
0: Non partirò. Non partirò.
2: Non partirò.
0: Non partirò. Tengo nel cerebro, tengo nel cerebro, punto dal basso.
1: Povero diavolo,
0: il basso passo,
1: che tu sul basso, fumarlo fa.
0: Vostra eccellenza, abbia prudenza, se sul naso, cosa potestà, mi sa prodigiare, fatti giudare, a quel tavolo della cella. Povero diavolo, vostra eccellenza,